La nostra seconda parada è il Regno Unito, on se ne spera un tema dinamico. Prende ritmo e ambo una tornata che engancia desde la prima ascolta. Una canzone perfetta per deixarse portar per la sua energia. Representando il Regno Unito, aquí tenim Adam Leon feat. Jasmine Crow amb Boom She Boom.

Continuiamo il nostro recorregut per il Paesos Baixos con una canzone che trasmette libertà, avventura e ganas di scoprire nuovi orizzonti. E se il stile temporale converte cada notte è la banda sonora perfetta per un nuovo viaggio. Representante del Paesos Baixos, ascoltiamo Joseph Turner and the Dudes of Assault, I'm Traveling Earth.

La nostra seconda parada è in Sporta Alemania, con una composizione emotiva che convida a riflessionare sobre il valore dei stamps e l'importanza di vivere cada instante. Una interpretazione sincera e dedicata che conecta profondamente con il pubblico. Rappresentando Alemania, qui teniamo Giulietta Brühl con Before It's Dark.

Acabem il nostro viaggio a Ungheria con una canzone che trasforma la vulnerabilità in un'autentica espressione artistica. Emotiva e sincera, e si ricorda che fin si tot nel momento più difficile potendo donare luogo a alguna cosa realmente speciale. Rappresentando Ungheria, ascoltiamo Ferenc Grétz con Too Sad to Dance.